0: Siódemka. Posłuchaj nas.
1: Attenzione!
2: Please welcome the new party! Smash it! Fresh! From Italia! Sempre, sempre! Come on, together! We make a big party tonight!
1: Hey, ragazzi! Action!